0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, noi la cede generosa il padrone.
1: Dio permette la dona.
0: E la ragione?
1: La ragione è lui qui.
0: E perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guardo un poco se potrei meglio stare in altro luogo.

0: peccato si conosce fra nello proprio
1: a problemi
0: poc hac
1: se sa scelte
0: sraffa tutta trica al vascio tez sac se sa scelte

0: Petit brave et patriotique. Ah, tactare, tactare. Celletto, di matemasori, o patrocate.
1: Arvito, posit gostat. Suta di domici.
0: Come si

0: Fielvis mezzo utilat.
1: Anno, anno.
0: Mezzo velgro.
1: Anno.
0: Dinski skutek. Abudeti mezzo sad, sada.
1: Nic prosim.
0: Poitni svite, svegeto od vas heske.

0: Sei io si fa prusa.
1: Tu sei prusa, io.
0: Ja, komm.
1: Io sono io, sono spizzo, mi prusa.